0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando? Radio Padova.

Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 15 settembre 2026. Ariete, sarà necessario essere anche oggi il più possibile pazienti, specie nei rapporti di lavoro, dal momento che la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà evidenziando un po' troppo il vostro orgoglio. Voto 7, meno. Toro, l'influenza della luna dissonante potrebbe destabilizzare alcune vostre certezze, in particolare nella gestione familiare. Bene in compenso il lavoro, e 7 il vostro voto. Gemelli, le vostre idee sono sempre ben supportate da un ottimo Mercurio, quindi avete via libera anche per adottare novità o rivoluzioni come vuole Urano nel segno. Osate con il voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso della luna infonde sicurezza ai vostri sentimenti. Bene l'amore, oggi potreste riuscire ad essere più collaborativi anche nell'ambiente professionale, a patto che sappiate controllare il vostro eventuale disagio. E voto 7 più. Leone, godete di favori di un buon Mercurio e negli affari sapete come agire, mentre è possibile che per Luna e Venere dissonanti non abbiate altrettanta fortuna nei rapporti affettivi. Voto 7. Vergine, la benevolenza della Luna vi rende ricettivi e capaci di utilizzare al meglio le vostre doti organizzative. Giornata proficua e voto 8. Bilancia, la vostra situazione è sempre buona nonostante possiate patire un po' di stanchezza causata da ritmi frenetici che spesso l'ostilità di Marte vi impone. Cercate però di non far pesare eventuali disagi a coloro che vi sono più vicini. E voto 8 meno. Scorpione, i piani odierni, grazie alla complicità di Marte positivo e alla presenza della Luna nel segno, saranno rispettati e vi porteranno qualche bel risultato. Quindi tutto ok e voto 8. Sagittario, avete buoni motivi per sentirvi sereni in amore e appagati dalla proficua resa in ambito lavorativo, quindi continuate così con il voto 7 più. Capricorno, non abbiate fretta e siate invece riflessivi, così in particolare nel settore lavorativo non rischierete più del necessario. Serata per il relax in dolce compagnia e voto 7. Acquario, le prospettive per il futuro lavorativo non vi causeranno anche oggi preoccupazioni, mentre più solerzia vi sarà richiesta nell'occuparvi della gestione familiare, seppur dovrete sacrificare un bel po' della vostra amata libertà. Voto 7. Pesci, siete oggi tra i beniamini della Luna, quindi cercate di approfittarne per sistemare le urgenze o per occuparvi delle priorità, così non perderete tempo e potrete poi dedicarvi anche ad un po' di svago. Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Un amore quando ha...

0: piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Hey country girl, na na na na na,
0: na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Taking their way, the only way they know how. Radio Padova Country. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
10: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, ma con assenza di fenomeni. Il contesto climatico si manterrà estivo sulle regioni, con temperature massime non eccessivamente elevate. I valori infatti non andranno oltre i 28-29 gradi. Vi segnaliamo poi nella seconda parte della giornata di mercoledì e più entro sera l'arrivo di una perturbazione che porterà dei fenomeni in particolar modo sui rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

E chissà se davvero confermate saranno le previsioni meteo che annunciano il peggioramento da domani. Staremo a vedere, visto che abbiamo parlato di previsioni meteo con Trebi Meteo, continuiamo sull'onda augurandovi la buona giornata, che il sole risplenda sempre in voi anche se ci sono delle nubi. Vi accompagniamo in questa mattinata di martedì, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. 328 319 8000 la nostra linea WhatsApp, grazie per i vostri messaggi di buongiorno. Ora ricambiamo invece con Bundabash e Loredana Bertè, insieme ci cantano Non ti dico no, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: guardi mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Non lo so, magari assisterò alla partita dell'Italia del volley, perché insomma siamo in campo per quanto riguarda gli europei, credo stasera con la Slovenia, ma saprò essere preciso più tardi, quindi rimanete con noi. Ci avviciniamo alle 7, quindi l'appuntamento con le ultime notizie, e quindi è tempo adesso di Lazza con Cenere qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova News.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:03.
4: E ancora buon mattino da parte di Max Dupré con voi, sempre fino alle 9, secondo la nostra bella tabella di marcia. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. E ora c'è Tiziana Ferro con la sua Perdona.

0: mattino in questa giornata di settembre, oggi il 15, lo abbiamo sentito anche da Clara Ventura poco fa a Trebi Meteo, la giornata è l'insegna dell'alta pressione, ciò indica bel tempo anche se non è esclusa qualche nuvola di passaggio, nuvole che invece non nascondono un'alba meravigliosa secondo il racconto di Anita, che ringrazio molto perché avendo noi le finestre di uno studio rivolte a ovest non possiamo vedere lo spettacolo del sole che nasce, però il suo racconto ci ha emozionato perché ha descritto i colori di un avvio di giornata molto molto bello e all'insegna anche di buone temperature tutto sommato. Buon inizio di giornata, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, leggo già i vostri messaggi, saluto Francesco, buona giornata Checco, saluto Giuli, saluto Patrizia, saluto Vittorio, raggiungo con un pensiero anche Antonella e tutti gli amici che di primo mattino si affacciano alla nostra linea WhatsApp anche per un semplice saluto.
1: Ritmo italiano.

0: Il battito animale di Raff a Radio Padova Ritmo Italiano. Invece avete battuto sul tempo anche noi, perché è tempo di dire che la nostra amica Anita ci ha descritto l'alba di stamattina, i suoi colori, e ci avete mandato una montagna di foto al 328 319 8000, scatti che danno bene il senso di una bella mattina dal punto di vista dei colori e dello spettacolo che la natura sa offrirci. Grazie. Tra questi Enrico, saluto anche Massimo, Roberta, Francesco, Alessandro e poi Roberto. Tutti amici che stanno viaggiando in questo momento e si sono presi la libertà di fare uno scatto, spero in assoluta sicurezza, perché queste cose si fanno solo in sicurezza e quando si è fermi. Viaggiate con la nostra musica, fatelo adesso con un bel classico di Mattia Bazzani.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino è tempo di notizie, uno sguardo alle notizie dal nord-est e dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Chi assiste un malato cronico non autosufficiente vive spesso in una condizione di isolamento sociale. Lo ha dichiarato ieri il sindaco di Saonara.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Beh, non ancora, voglio dire, però le balene vedremo presto volare. Meraviglioso errore da meravigliosa creatura di un tempo a quella che invece è l'ultima canzone di Gianna Nannini che abbiamo ritrovato in mattinata alle 8.31 in questa giornata di martedì. Meraviglioso errore, qualcuno potrebbe parlare anche di errore, in realtà insomma le cose sono andate così. Parlando di calendario scolastico, c'è l'ipotesi che si è affacciata nelle ultime settimane, complice il gran caldo dei giorni delle settimane scorse, di tornare a scuola il primo di ottobre come una volta. Il 78% dei docenti sarebbe d'accordo, quasi praticamente 8 su 10, e c'entra naturalmente il caldo record, il fatto che le scuole non siano attrezzate per affrontare simili temperature che hanno poco di autunnale e molto di estivo. Da un sondaggio infatti apparirebbe il popolo degli insegnanti pronto a riabbracciare il vecchio calendario che era in vigore fino a 50 anni fa. Il primo ottobre era semplicemente la normalità, tornare a scuola, iniziare l'anno scolastico per generazioni di studenti italiani. E tutto cambiò nel 1976, anzi nel 77, con la legge 517 del 4 agosto del 77. Per l'anno scolastico 77-78 infatti l'inizio delle lezioni venne anticipato al 20 settembre. Si trattò di una rivoluzione vera e propria allora, aprendo la strada al calendario che conosciamo praticamente oggi, che però ha mangiato anno dopo anno qualche giorno di vacanza. Mezzo secolo dopo quella data torna di prepotenza d'attualità, complice, come vi dicevo, il gran caldo.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
6: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, ma con assenza di fenomeni. Il contesto climatico si manterrà estivo sulle regioni, con temperature massime non eccessivamente elevate. I valori infatti non andranno oltre i 28-29 gradi. Vi segnaliamo poi nella seconda parte della giornata di mercoledì e più entro sera l'arrivo di una perturbazione che porterà dei fenomeni in particolar modo sui rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Mara Sattei, Enrico Nigiotti, sabato sera, la loro canzone per chiudere questa nostra puntata di oggi, martedì. Vi aspetto domani a partire dalle 6.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia, e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche e le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Su Radio Padova, Tempo Reale con Luca Lazzari.

canzone che ricorda mondo, il mondo musicale di Franco Battiato per Jovanotti su Radio Padova, la primavera alle 9:04. Buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno. Certo c'è la nostra musica, ma ci sono anche i vostri messaggi al 328 319 8000. Prima di Venusia, prima dell'oroscopo di oggi, c'è anche Ernia e la nuova canzone si intitola Dedica. Che nome

0: Con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 15 settembre 2026. Ariete, sarà necessario essere anche oggi il più possibile pazienti, specie nei rapporti di lavoro, dal momento che la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà evidenziando un po' troppo il vostro orgoglio. Voto 7, meno meno. Toro, l'influenza della luna dissonante potrebbe destabilizzare alcune vostre certezze, in particolare nella gestione familiare. Bene in compenso il lavoro, e 7 il vostro voto. Gemelli, le vostre idee sono sempre ben supportate da un ottimo Mercurio, quindi avete il via libera anche per adottare novità o rivoluzioni come vuole Urano nel segno. Osate con il voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso della luna infonde sicurezza ai vostri sentimenti. Bene l'amore, oggi potreste riuscire ad essere più collaborativi anche nell'ambiente professionale, a patto che sappiate controllare il vostro eventuale disagio. E voto 7 più. Leone, godete di favori di un buon Mercurio e negli affari sapete come agire, mentre è possibile che per luna e Venere dissonanti non abbiate altrettanta fortuna nei rapporti affettivi. Voto 7. Vergine, la benevolenza della luna vi rende ricettivi e capaci di utilizzare al meglio le vostre doti organizzative. Giornata proficua e voto 8. Bilancia, la vostra situazione è sempre buona nonostante possiate patire un po' di stanchezza causata da ritmi frenetici che spesso l'ostilità di Marte vi impone. Cercate però di non far pesare eventuali disagi a coloro che vi sono più vicini. E voto 8 meno. Scorpione, i piani odierni, grazie alla complicità di Marte positivo e alla presenza della luna nel segno, saranno rispettati e vi porteranno qualche bel risultato. Quindi tutto ok e voto 8. Sagittario, avete buoni motivi per sentirvi sereni in amore, appagati dalla proficua resa in ambito lavorativo, quindi continuate così con il voto 7 più. Capricorno, non abbiate fretta e siate invece riflessivi, così in particolare nel settore lavorativo non rischierete più del necessario. Serata per il relax in dolce compagnia e voto 7. Acquario, le prospettive per il futuro lavorativo non vi causeranno anche oggi preoccupazioni, mentre più solerzia vi sarà richiesta nell'occuparvi del la gestione familiare, seppur dovrete sacrificare un bel po' della vostra amata libertà. Voto 7. Pesci, siete oggi tra i beniamini della luna, quindi cercate di approfittarne per sistemare le urgenze o per occuparvi delle priorità, così non perderete tempo e potrete poi dedicarvi anche ad un po' di svago. Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

pari quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

La voce subito riconoscibile di Giuse Ferreri a Radio Padova, in momenti perfetti alle 9:19. Buon viaggio con la nostra musica, tra poco aggiorniamo la viabilità a nord-est. Ora Mace, Salmo e Colapesce.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente con mezzi pesanti coinvolti, code sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sul passante di Mestre segnaliamo incolonnamenti in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Sulla tangenziale di Mestre inoltre si viaggia lentamente tra rotatoria milanese Marghera verso Milano e tra Venezia e Castellana in direzione Trieste. Ancora in direzione Trieste, code sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti in direzione Milano, tra Soave e Verona Sud e tra Montebello e Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: su Radio Padova alle 9:34 e adesso un'ultima ora, due notizie che sono arrivate poco fa in redazione. Una fregata russa ha lanciato un bengala, è stato sfiorato un elicottero danese. La dichiarazione istantanea di Copenaghen, quindi della Danimarca, dice: Mosca ha passato il limite. Allo stesso tempo un'altra notizia di caccia italiani della NATO che abbattono un drone sopra la Lituania. Insomma, devo dire che in effetti questa giornata, da questo punto di vista, non è cominciata bene sul fronte orientale. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Tutto scorre in Egramaro su Radio Padova, così abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco la nostra redazione, adesso ascoltiamo la nuova di Raff, si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO a distanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30, una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Amore è di Elisa su Radio Padova, alle 10:06. Buona mattinata, c'è più musica qui da noi, più musica italiana naturalmente. Adesso lo mettiamo in fila 3. La prima è di Achille Lauro, Senza una stupida storia.
1: Tre canzoni in fila.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: ti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Padova? Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Spero tutto bene dalle vostre parti. Grazie per i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra poco aggiorniamo la situazione della viabilità a nord-est. Adesso c'è anche la nuova di Ligabue. Si intitola Qualcosa per te.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

affronta una crisi strutturale. C'è il calo dei consumi che è spinto da un paio di cose: uno, dall'inflazione, e dalla svolta poi salutista delle nuove generazioni, che sta penalizzando i grandi gruppi del settore anche sui mercati finanziari. I giovani tendono a bere meno alcol. Per sopravvivere l'industria sta attuando una vera e propria metamorfosi che è basata su tre strategie. Allora, l'investimento massiccio in bevande analcoliche oppure a bassa gradazione, il lancio di cocktail già pronti da bere in formati pratici per i più giovani, e la scelta di puntare sull'alta gamma. Quindi l'obiettivo è quello di vendere meno volumi ma a prezzi più alti. Insomma, una sfida veramente importante e epocale, praticamente innovare l'offerta senza tradire la tradizione. Ma il dato positivo, se vogliamo trovarlo in questa notizia, è il fatto che i giovani abbiano deciso, stiano decidendo in maniera consapevole di bere meno alcolici, in maniera particolare meno super alcolici. Certo, è la nuova sfida per queste aziende che da secoli praticamente vivono con questo tipo di commercio. Buona mattinata, benvenuti. Radio Padova, Ritmo Italiano, Marco Mengoni, e questa è Voglio.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Giovanotti Alfa, Giovanotti quando va in giro in bicicletta l'effetto pifferaio magico, praticamente lui va in bici e poi dietro c'è gente che gli corre dietro,
1: vero, in giro
0: attraverso tutta l'Italia.
1: Ho visto dei video incredibili, è vero, l'effetto pifferaio non è male. Allora ciao Luca, buongiorno.
0: Ciao Cristina, buongiorno.
1: Eccomi qui velocemente ad anticipare qualcosina di quello che accadrà a Radio Padova. Ciao Cri, insieme a me tra poco, un quarto d'ora, minuto più, minuto meno. Tra le varie cose vi racconterò del cavo dei miliardari scavato nella roccia che nasce, questa è una notizia che a te interesserà, immagino.
0: Sentiamo.
1: In quanto miliardario,
0: esatto.
1: In Svizzera stanno per costruire.
0: Non so più dove metterli, guarda.
1: Lo so, ma non solo i soldi, non solo i soldi.
0: Non solo i soldi.
1: No, no, no, no. Insomma, è il bunker più esclusivo delle Alpi. Si troverà a Lungern, nel cantone Obwalden, penso che si pronunci così. E stanno scavando 20 caverne blindate sotto questo massiccio, dove verranno custoditi dei beni che non sono solamente denaro, per esempio, ma anche opere d'arte,
0: certo,
1: auto d'epoca, vini rari e cose di questo tipo. Ingresso viene via poco, perché insomma si parte da 1 milione di franchi, un contratto di 99 anni. 1 milione di franchi. E vabbè, insomma, benvenuti nel cavò più esclusivo d'Europa. E intanto partiremo da qua.
0: Bene.
1: Ovviamente. Poi invece una cosa che mi ha un pochino spiazzata, che è legata agli alberi, perché diciamo sempre, bisognerebbe che i comuni, le città piantumassero, mettessero alberi. Ma non tutti gli alberi migliorano la qualità dell'aria. Hanno scoperto adesso, adesso l'hanno scoperto, che ci sono delle piante che non fanno proprio bene, che non c'è la, come si chiama, reazione clorofilliaca, ti regalo l'ossigeno, di notte butto fuori l'anidride carbonica, sai come funziona quella roba là. Ci sono le piante che emanano delle cose che sono un po' tossiche.
0: Una fotosintesi clorofilliana.
1: Bravissima quella che non mi veniva, grazie, bravo, però tu hai figli giovani, quindi sicuramente più di me hai memoria di queste robe. Insomma, la fotosintesi, non tutte le piante ci danno una buona aria e quindi sarà utile che tutti i comuni...
0: Ma ce l'abbiamo l'elenco delle piante buone, delle piante cattive?
1: Passerò qualche indicazione,
0: certo,
1: insomma, chiaramente.
0: Certo.
1: Poi se per caso avanti a casa vostra c'è un albero tossico, lo sradicate.
0: Certo.
1: Ma capisci che allora no, piantiamo alberi sì, però non arriviamo mai a fine corsa.
0: Mai arrivare a fine corsa. Da questo punto di vista bisogna sempre andare avanti, sempre.
1: Mamma mia.
0: Night a Radio Padova, musica nuova, si intitola Forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

e Luca, LDAH7, si chiamano entrambi Luca nella vita. Santa su Radio Padova, 11:54, io vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra pochissimo Cristina Dori fino alle 14. Prima dell'informazione anche Bundabash con Eiffel 65 e questa si intitola Heaven.

0: Radio Padova News.
1: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare a largo della Danimarca. Alessio Galea.
2: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO poco dopo una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali a largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
1: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte, così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Rezaei chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Dimmi come 2002, questa era la voce splendida di Alexia, tutta quell'energia che avevamo imparato veramente ad apprezzare, anche perché ha un po', diciamo, spezzato quelli che erano i paletti musicali che c'erano, c'era tutto un po' più tranquillo probabilmente per quanto riguarda la produzione italiana. 5 minuti dopo le 12, benvenute e benvenuti, questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova. Io sono Cristina Dori, nel caso aveste acceso e sintonizzato per la prima volta su Radio Padova in questo momento, io partirei, se mi permettete, con le parole di Antonio Guterres, che è il segretario generale delle Nazioni Unite. Allora, lui ha detto: ogni volta che scegliamo il dialogo invece della divisione e la cooperazione invece dello scontro, rafforziamo la democrazia. E oggi, 15 settembre, ricorre la giornata internazionale della democrazia, che rappresenta un'occasione fondamentale per riesaminare lo stato delle istituzioni democratiche nel mondo e per riaffermare l'importanza della partecipazione cittadina, della trasparenza, della tutela dei diritti umani fondamentali e del fatto che noi non dobbiamo dimenticarci che siamo in democrazia e dobbiamo ovviamente fare valere il diritto democratico. Detto questo, grazie ovviamente ad Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite e comunque l'ONU, che ci regala questa giornata internazionale della democrazia, che è molto ma molto importante. E democraticamente io vi avviso che stanno arrivando Madame e Marrakesh con la loro canzone nuova, Volevo Capire.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stata gridata più che altro nello stadio, perché insomma è stata inventata apposta da Tiziano Ferro. 12:13, ancora buongiorno, benvenute a Ciao Cri, qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io, Cristina Doria, a tenervi compagnia fino alle 2, insomma è quella che è la pausa pranzo canonica, che poi facciate un pranzo veloce o comodo, va bene a prescindere, ecco, l'importante è che stiamo insieme. Poi ho dimenticato di dirvi che in qualsiasi istante, se vi fa piacere, c'è il 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete informarmi se appunto state pranzando oppure no, che cosa state facendo di bello, in poche parole. Detto questo, io vi voglio portare in Egitto, sì, facciamo un viaggetto praticamente. Fino a poco tempo fa si credeva che le piramidi fossero state costruite da schiavi. A questa teoria hanno contribuito interpretazioni errate nel libro biblico dell'Esodo e degli scritti dell'antico storico greco Erodoto. Sebbene l'idea che gli schiavi fossero costretti a costruire le piramidi possa essere affascinante, non tanto per loro, porelli, nuove prove e ricerche hanno sfatato questa teoria. Insomma, archeologi e storici sostengono che non fosse assolutamente così e che le famose piramidi egizie siano state costruite da operai specializzati che venivano addirittura ben pagati, e quindi tutte le scene Cabiria e le frustate e cose di questo genere, insomma, le dobbiamo lasciare semplicemente ai film che ci hanno riportato questo tipo di immagine. Diciamo che durante il periodo dell'antico regno, che durò circa 500 anni, gli schiavi venivano acquisiti attraverso le guerre. Dopo aver sconfitto i nemici in battaglia, i soldati conquistati venivano catturati e deportati in Egitto, dove venivano ridotti in schiavitù. Altri erano persone però ritenute colpevoli di vari crimini, la cui punizione includeva la perdita della libertà. A seconda del crimine commesso, la durata della servitù poteva arrivare addirittura fino a tutta la vita, ma queste persone non erano le principali utilizzate per costruire le piramidi. Insomma, sfatato un mito, questo è poco ma sicuro. 12:15, ancora buongiorno, questa è Radio Padova e loro sono Dargen D'Amico, Jake La Furia e...
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.

0: D'Argent Amico, Jake La Furia, Massimo Pericolo insieme per Nulla Tenente, mentre siamo arrivati puntualissimi con, vabbè, un po' di consigli utili per voi, ma se siete in viaggio arriva l'informazione per chi è al volante.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente risolto, lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, incolonnamento in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre sulla 4, rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione Venezia tra la Tisana e Stanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21:30 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordo Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo, anzi primissimo sicuramente in ascolti, in amore, in passione, in seguito. Insomma, questa è romantica, la canzone di ultimo di questa estate 2026. Ora un bel tuffo indietro nel tempo con una canzone che ho più volte dichiarato amare tantissimo e che mi permette di salutare tutte le persone che stamattina hanno mille motivazioni per essere un po' innervosite. No, ascoltatemi, dovete stare molto calmi, e se lo dice

Come se piace Saif con Parlar d'amore, una delle più belle canzoni di questa estate insieme a Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso facciamoci insieme questo viaggio indietro nel tempo, perché arriva una super chicca firmata Radio Padova e datata 1979. Vi consiglio di alzare un po' il volume della radio.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
12: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
13: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
12: Più attenzione, più interazione, più risultati.
13: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
14: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva.

0: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Riccardo Zanotti, Pinguini Tattici Nucleari. Lui è bravissimo a scrivere testi, sono stanca di ripetervelo, ma insomma vale la pena farlo. 12.55, benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano, dove non ci occupiamo solamente di musica ma anche di informazione. Infatti, se resterete con noi, a breve avremo gli aggiornamenti locali.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Cerchiamo

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Valentino Spigariol, 46 anni, di Preganziolo, è morto precipitando per 300 metri in Val di Fassa durante un'escursione. Operatore sociosanitario, era volontario del CEIX. Trovato in laguna il corpo di Gabriella Querino. La donna era a bordo del barchino coinvolto nell'incidente nautico dell'alba di sabato in cui morì il marito, Sean Micheli. 16enne di Camina è scomparso da ieri, non è più tornato a casa dopo essere uscito. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura con base operativa a Noventa Padovana. Al centro commerciale di San Bonifacio, un cittadino straniero, sorpreso ieri a rubare merce, ha accoltellato una guardia giurata davanti ai clienti, intervenuti 118 e carabinieri. Prosegue l'emergenza siccità nell'alta valle del Chiampo. Negli ultimi tre mesi sono stati oltre 130 i viaggi di autobotti per rifornire di acqua gli serbatoi della zona.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 in punto.

Out, canzone del 2017 qui a Radio Padova Ritmo Italiano e ovviamente non solo diciamo tanta bella musica, ma anche quella delle curiosità che io, buongiorno a tutti, sono Cristi Radori qui nel Ciao Cri, vi voglio raccontare. Allora, sentiamo spesso dire: ma perché i comuni, le città non piantano più alberi? Perché sicuramente migliorerebbe la qualità dell'aria? Hanno fatto una scoperta, allora hanno cominciato a piantumare di più, questo va riconosciuto a moltissime località, ma a quanto pare, stavo dicendo, ci sono delle specie di alberi che potrebbero peggiorare la situazione dello smog. Alcune essenze arboree rilasciano delle sostanze che, reagendo con gli inquinanti che sono già presenti nell'aria, potrebbero, anzi possono, affermativo, accentuare la formazione di ozono a livello del suolo. Quindi la sfida vera è scegliere le specie giuste. Il principio di partenza è noto: gli alberi assorbono anidride carbonica e altri composti nocivi, restituiscono ossigeno e contribuiscono al comfort climatico urbano. Ma andiamo a vedere quali sono le specie amiche dell'aria. Sono gli arbusti antismog nei contesti urbani che funzionano molto bene, come l'alloro, il ligustro, la fotinia e il corbezzolo. Poi, al contrario, ci sono le specie ad alta emissione, che sono le querce, i pioppi, che tendono a rilasciare maggiori quantità di composti organici, quindi vanno inserite con un po' di attenzione nei piani del verde urbano. Ripeto, le querce e i pioppi, per dire. Insomma, la conclusione non è un invito a rinunciare agli alberi né a rimuovere gli esemplari che esistono già. Al contrario, lo studio suggerisce di integrare queste conoscenze nella pianificazione, quindi scegliere prima quali sono le piante a basso impatto e poi piantarle per migliorare sicuramente i benefici del verde e potenziare il contributo alla formazione di ozono. In altre parole, il futuro delle città più salubri passa non solo da più alberi, ma dagli alberi giusti. Mi raccomando, amministratori, mi raccomando. Adesso ce la godiamo proprio, però, perché questa è proprio una di quelle canzoncine che, se anche sei impegnato al lavoro, hai il piedino sotto il tavolo che batte. Buon ascolto con Giuliano Palma

Ippiaio però anche no, J-Ax, canzone dedicata a tutti i country lovers che sono all'ascolto in questo momento di Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo che state ascoltando la frequenza storica dei 103.9, ma invito tutti, nel caso ancora non l'aveste fatto, a scaricare la splendida app gratuita di Radio Padova sul vostro telefonino, app che vi permetterà veramente di entrare in una sorta di magica scatola dove troverete veramente tutte le varie sfaccettature di una particolare Radio Padova. Adesso invece Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

0: Irama Cabana, bravo, bravissimo a cantare, ma anche, diciamo, ha già trovato la sua collocazione all'interno, diciamo, del gruppone di giudici di X Factor. È stato poi accolto dai giudici storici in maniera molto carina, sono entusiasti di lui, insomma, l'hanno fatto subito sentire a suo agio, e così si fa quando c'è una squadra nuova che ti accoglie, dovrebbe funzionare così. 13 e 19 minuti, ancora buongiorno, questa è Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, I'm not alone. So don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Il 1978 diede gran visibilità a Rino Gaetano con Non te regge più, canzone che era diventata una sorta di inno, di simbolo per tutti quelli che avevano bisogno magari di sfogarsi un poco, perché hanno a fianco delle persone che sono un po' pesantine, ecco. Invece vi parlo, nel caso aveste un po' di soldini da parte da investire, di questo caveau dei miliardari scavato nella roccia che nasce in Svizzera ed è il bunker più esclusivo delle Alpi. Si trova a Lungern, nel canton Obwalden, dove stanno scavando. Sono 20 caverne blindate sotto il massiccio del Brunig per custodire i beni delle grandi fortune mondiali, opere d'arte, le auto d'epoca. Quindi immaginiamoci, anche non è la cassettina di sicurezza della banca, insomma, c'è una struttura molto grande, i vini rari. Ingresso a partire da 1 milione di franchi, calcolate che sono circa 950.000 euro, contratto di 99 anni, e insomma è il caveau più esclusivo di Europa. E chi arriva fin lassù deve lasciare l'auto a un checkpoint, sottoporsi a controlli che l'azienda ovviamente non renderà mai pubblici, e poi proseguire verso un cuore di roccia pensato per resistere a qualsiasi tentativo di effrazione. A guidare questo progetto, presidente del consiglio di amministrazione della società, che alla televisione svizzera ha paragonato il livello di sicurezza a quello riservato ai forzieri della Banca Nazionale Svizzera, e lui si chiama Thomas Gasser. E insomma, diciamo che questo bunker nelle Alpi non ha un affitto ma un diritto di proprietà. Il meccanismo con cui ci si assicura una di queste caverne assomiglia più a un acquisto immobiliare che a un semplice noleggio. Ogni cassaforte viene ceduta con un contratto della durata di 99 anni, un prezzo, come vi ho detto, che parte da circa 1 milione di franchi. E insomma, può essere una buona idea se avete dei soldi. Mamma mia, non fatemi pensare male di voi, sicuramente il vostro salvadanaio avrà qualcosina dentro, perché partono da 99, da quant'è che partono? Beh, insomma, la cifra è abbastanza accessibile, parliamo di qualche milioncino, dai, di franchi svizzeri o di euro, non importa. Se avete voglia di informarvi, andate a vedere online, perché potete per esempio mettere lì, che ne so, la vostra scacchiera fatta di marmo.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.